0: Rodi. Rodi.
1: Ya kwa mwahiu, tusawu. Anakondo ya, sawu kapanguzia. Kena mila nini, sawu chakaka fatuna kai. Fatuna nchi atu.
0: Zama hareni, anondaka hizi, somarati.

Do yara kita don flaminan, yen fanginan, yara ki famian, yara ka mufunan focus naina, di trukan trukan yas da musen fienan, di tadan tena famarinan, ndao, ndao.